0: Alla fine sono riuscito a fare più soldi di tutti quei figli di puttana che a scuola le cavano il culo al professore per avere un voto in più. E allora sai che ti dico? Vaffanculo. Sì, amico, vaffanculo.
1: Ringrazio a Dio se siamo nati poveri. Ringrazio i bro se sono ancora...

0: sexy. Non respiro troppo swag. Coca-Cola sembra il Monte Everest. Rosa. Bimbo freddo con il denim. Scrivo cose sopra i treni, sembro delinquente.
1: Bianchi rossi.

gente si strusciava sopra i muri incendi, dalla via del decumano fino all'Ateneo, poi strisciava tra i lampioni per guardarsi meglio e balbettava due o tre nomi con le luci.